0: pinzai tundo leta sito mio. Si.
1: Olimpica!
0: Pinzai tundo leta sito mio. Si.